0: applauso per Giulia.
1: Suoneremo adesso la musica del film C'era una volta il West di Ennio Morricone.

0: Il prossimo pezzo, signori e signori, faremo insieme. Das machen wir zusammen, das nächste. Ja? We are going to do this together. Siete musicali qui a Cortona?
1: Sì.
0: Sì? Tutti?
1: Sì.
0: È molto difficile, eh? Ah.

0: C'era una volta nel Medioevo una ragazza, 15 anni, e bellissima. Credo che era qui in Cortona, quella era sua casa con il suo balcone. E questa ragazza aveva scoperto che ogni volta che cantava una canzone per suo padre, suo cuore scuoglieva immediatamente. E lei poteva lui chiedere tutto. Comprende? Quando Carmen fa arrivare nella cena e cantare questa canzone per voi, sono sicuro che voi permetterete tutto.
1: Okay.
0: Ok, you understand. It's time to

Carmen suonerà per voi di Giacomo Puccini, di sua opera Gianni Schicchi, O mio babino caro. Un applauso per Carmen Monarca.